0: Guardo in giro sta, mille cutanie per un barbiere, vita più nobile no, non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto gusta. Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando.

spagnolo, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi credono, tutti mi vogliono, tutti mi credono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.